0: lei sulla punta dei piedi delle onde con l'alta marea, carezzando la luna.
1: Dove trovare un'amata uguale a me?